Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Celebriamo la messa per Irene Giovenzana, Carlo e Alice Perego, Pablo Contreras y Noiosa. Domandiamo perdono. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato te stesso per la nostra salvezza, Christe eleison. Signore della gloria, crocifisso per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Sii propizio ai tuoi fedeli, Signore, e donaci i tesori della tua grazia, perché restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, ecco, io ti tolgo all'improvviso colei che è la delizia dei tuoi occhi, ma tu non fare il lamento, non piangere, non versare una lacrima. Sospira in silenzio e non fare il lutto dei morti. Avvolgiti il capo con il turbante, mettiti i sandali ai piedi, non ti velare fino alla bocca, non mangiare il pane del lutto. La mattina avevo parlato al popolo e la sera mia moglie morì. La mattina dopo fece come mi era stato comandato e la gente mi domandava: non vuoi spiegarci che cosa significa questo che tu fai? Io risposi: la parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. Annuncia agli israeliti: Gesù, dice il Signore Dio. Così dice il Signore Dio: ecco, io faccio profanare il mio santuario, orgoglio della vostra forza, delizia dei vostri occhi e anelito delle vostre anime. Io, figli e le figlie che avete lasciato, cadranno di spada. Voi farete come ho fatto io. Non vi velerete fino alla bocca, non mangerete il pane del lutto. Avrete i vostri turbanti in capo e i sandali ai piedi. Non farete il lamento e non piangerete, ma vi consumerete per le vostre iniquità e gemerete l'uno con l'altro. Ezechiele sarà per voi un segno. Quando ciò avverrà, voi sarete proprio come ha fatto lui e saprete che io sono il Signore. Parola di Dio. Perdona, o Padre, i peccati dei tuoi figli. La roccia che ti ha generato tu hai trascurato, hai dimenticato il Dio che ti ha procreato, ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie. Perdona, o Padre, i peccati dei tuoi figli. Ha detto: io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli. Perdona, Padre, i peccati dei tuoi figli. Mi resero geloso con ciò che non è Dio, mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo, li irriterò con una nazione stolta. Perdona, Padre, i peccati dei tuoi figli. Alleluia, alleluia. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?» Gli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Gli chiese: «Quali?» Gesù rispose: «Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre, amerai il prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli disse: «Tutte queste cose le ho osservate. Che altro mi manca?» Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. E vieni, seguimi». Udita questa parola, il giovane se ne andò triste. Possedeva infatti molte ricchezze. Parola del Signore.

benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio, accogli e santifica questa nostra offerta e fa che ognuno di noi presenti in tuo onore ciò che giova alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, o Padre onnipotente, perché ci hai mandato Gesù, tuo Figlio, amico dei piccoli, dei poveri e dei peccatori. Egli ci ha insegnato ad amare te, nostro Padre, e ad amarci tra noi come fratelli. È venuto a togliere il peccato, il male che allontana gli uomini da te e li rende cattivi e infelici. Ci ha promesso il dono dello Spirito Santo, che rimane sempre con noi perché viviamo come i tuoi figli. Per questi doni del tuo amore ti rendiamo grazie, o Padre, e uniti agli angeli e ai santi eleviamo l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, manda il tuo Santo Spirito perché questo pane e questo vino diventino il corpo e il sangue di Gesù, Signore nostro. Prima della sua morte sulla croce, egli ci lasciò il segno più grande del suo amore. Nell'ultima cena con i suoi discepoli prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Noi ricordiamo, o Padre, il tuo Figlio Gesù, morto, risorto, Salvatore del mondo. Egli si è offerto nelle nostre mani e noi lo offriamo a te come nostro sacrificio di riconciliazione e di pace. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Dona lo spirito del tuo amore a tutti quelli che partecipano alla tua mensa. Fa che diventino un cuor solo e un'anima sola nella tua Chiesa, con il nostro Papa, il nostro Vescovo e con quanti lavorano per il bene del tuo popolo.
ricordati dei nostri morti, prendili con te nella gioia della tua casa. Concedi a noi, tuoi figli, di venire un giorno a te nella festa eterna del tuo regno, con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra, con tutti gli amici di Gesù, canteremo per sempre la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito del Signore, preghiamo. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Assisti, Signore, il tuo popolo che hai colmato dalla grazia di questi santi misteri. Fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.